0: 8, aquí estamos hasta las 5.
1: Peccata en discoteca con lo sguardo da serpente. Yo me sono avvicinato.
0: Gracias a todos por acompañarnos cada día aquí en Radio Splendid.
1: Ma guardato e mi sono scatenato.
0: A través de la antena del 990.
1: Il confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata lì per lì lo
0: a través de la app de Radio Splendid.
1: L'ho lasciata tra le braccia, mi è cascata. Era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no?
0: A los que nos miran por YouTube.
1: E poi, che idea.
2: Quale idea, non vedi che lei non ci sta.
0: Gracias a Martín Burro Ortega, a Néstor Soule desde Roma. A Eliana Versa, Luciana Cochechea. A Daniel Castillo de General Aceras, a Gabriel Puca. A el Rodri, a Nanostar. A Maximiliano Pomares, a Nor Ponce. A Coco, a Cheto. A Fabián Vial, a Luis Alberto Castro.
1: Nella tana l'ho portato.
0: Axel
1: una
0: a De Juventus por tres.
1: Una risata,
0: Alexis
1: mio whisky si è aggrappata ai cinque lì.
0: A Julian Castro
1: mi sembrava belle andare.
0: A Gustavo Rodolfo Bernal.
1: L'ho baciata.
0: Edgardo Hernández. A mi camiseta.
1: Ma guardato, l'ho bloccata, carezzata sul visino sul.
0: A Joel Romero.
1: La patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah.
0: A Matías Cruz. A GP71. A Leo Moyano. A Pablo Herrera. A Agustín Francisco López desde Mar del Plata. A Jorge YouTube.

0: Estudio Sergetti. A Hugo Eduardo desde Tres Arroyos. A Espechani, a Gastón desde Villaguay. A Fernando Márquez.
1: Da una pensata, nella tana l'ho portata.
0: A Juan Manuel Arias. Carlos de Rudy desde Villaguay también.
2: Hola.
0: A Nico Escalante, bien Alfi.
1: Tratto l'ho agganciata dalle braccia, mi è sgusciata, ma guardato, l'ho bloccata, carezzata.
0: A Eduardo Jauregui.
1: Una chiappata, l'ho frullata.
0: A Daniel Alejandro Cáceres.
1: Oh yeah. Si dice così, no? E poi che idea.
3: Quale idea? Non vedi che lei non ci sta.
1: Che idea.
0: A Daniel Marchese.